0: Fabio, mamma mia. Cioè, in politica è anche una...
1: Well, 20 have you not defense.